Certamente per la Santa, con le facce tra me fai incontrare con le eccezioni di Giuliel, nel cuore, stanno andando a fare giù, giù, giù. Fai che lo sarà, adesso.